resta qui e lasciami fare. Spengo d'una ad una anche le stelle, al buio sottovoce.